0: attenzione, non zitta!
1: per la mia ragazzina, il 21 ottobre. La mia fluto fa un zang, un zang, un zang. La mia fluto fa un zang e le tendrà più scadu zang. La mia fluto fa un zang, un zang, un zang. La mia fluto fa